per contare i dati, non per non determinare il cielo per il cielo. Se io votai, valore le gare, io, se si ne vede la gorpa, io, se il capo non ci